0: Nächste Haltestelle, Radio 98.1. Übergang zur Unterhaltung, Kultur und Politik.
1: Darf ich einmal kurz durch? Das ist meine Station.
2: Radio 98.1. Besser am Abend.
3: Tutt'altro. Cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi. Dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi. Non mi scolla gli occhi di dosso.

anche se non so dove e come. Ti giuro che ora più che mai ti direi che ormai